0: O le tau tua le si ufonga o le lau mua o lo iei fo I le lango lango a le New Zealand on air.
1: Ia o le lau a mene atu ma faa mene atu le faa fia fianga ia o le pesipisenga faa leanga nuu o le fianga o sa le ilua I fale alili ia I le sisi ngā fu a tutuila I tau sanga ua mawai tau sanga tele ua mawai ia pe ona iei le faa fia fianga le na ia mo le pese faa leanga nuu o le fianga o sa le ilua I fale alili ia faa pesa I si vai pesa I pese ai ia I le siva le na male pese le na le fianga fale alili a ulea ua e au mau ia tunu uma mau ia nai te ilo le le ia le vaenga le au fai pese na sa I pese ai ia ai ma nei ia tele nei faa fia fianga nei o pese fale anga nu o le mata watu le tau sanga I luafe ia le ia le pese le a le fianga fale alili ia msalo e to tele le ata ulea ua malanga mai mau mau ia tunu uma mau sa pe pese ai le pese le sa o le malanga le a sali lue fale a lili ia ma yei fa afie fianga ia I tapena foi ia il tausanga il wafe ia I tutuila ia po America Samoa ili ni vayengol tau tuwa si fonga la umua fa afie fianga su ififiro ya pesipisenga ia ma musika e mol muli atu ia ala le ni tau tuwa si ipa ili tula si fulma le lua ia afianga ili tatu watinu inga luenga tiute ma faiva ole nei aso maisi tonu ainga I nei matua maatua o lei mitu tausi o lo fa long long